soppa ferro con accuscire con berri parolo del salito. Ya non c'è che accoggettio, non ci nanna più lei, è stato tutto uno scambio. Fa con bilonghera in cera, alza bugio i valeri, sciatti con cero del matto. Sono amico dos amigos, e che non siete a comigo, non mi dare la mia casa. Sono amico dos amigos, e che non siete a comigo, io te garanto che è caldo. Sono il valero, mio parceiro, se sei